Media na kami ya mo profundi. Ye be di po ya di mami. Media na mi want to make it out. Na sala di nyakubwa shamani.